mi dà coraggio per dirti che da quando io t'ho vista è sempre maggio e a mangio il mondo è bello e invitante di colori, ma ancora sugli alberi ci sono solo fiori che prima o poi si dice diverranno pure frutti.